0: Ehi, allora Neider Aluminio, la del Fossone. Pichibol!
1: Era mio orgoglio, no.
0: Ehi, se Carlo Mario Lujardine.
1: No sé sentir culpable que no.
0: Ray Cáceres, una voz